0: fra me mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sfedere?
0: Ma la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e in cento